0: Il colonel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non ha tefa ni safidio. Qua di manenzi a uaniu, e tu na te nareu, andiamo a tuo filoni anpazacana, si andiamo a tuo filoni filanche Pirene tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu na te in governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua mistra isel. Mamilaiai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia generali ramanazu. Mon general. Siamo buon dito, mon general. Tia, ta giulla andai andrecht, softo zarta, chiavni firenena iso.
2: E che cosa cani, si andava ni so fare fana feno tutto a iso. Qua, sorana, ma tutto nou, ammiro zu già, si firarin zu, ma tono uai, si quan governemata tarit.